0: Ascoltami, c'è il cuore dell'Università Bishop Watagana. Che è un dei squabbing lot basmon. Nazio te si capito a nomi in arga e fit madrut. Se la basmon starno Eugene Hart. Dei la spell. Anima squizzetto il lot. Se siete tumel in stetamoc. C'è la loro odni ma squizzetto. Che è un dei squabbing lot basmon. Minat bei rosmest nakomat nora cin tatuye prevote.
1: Non è vero, non è vero.

0: Egun esapte un mana cede de acta ainingen domo sa la pib el flor se ci te pas mot ne ci te pas mot sa pek te pas mon un pas i dosa mok po no jo ta stayan de no wes mo hapte kwe kwe sa la pi
1: kwe kwe
0: mwen di sa pi homta pek chiguan e hua wi dane e nigan stanta a e hui de mot ne no mo national de l'histoire autochtone Inu utpas munjji nigan stanat munjis piham wa bogon piham meninda gun tji meheguti nu tuap mjdo meheguti nu tji tpas mut utpas munja nikagat mahegan stan ki magagat sendati nu chin tneskamadan wed naman magnet inohun men tpas munjji mahdwe bende
1: Quando ci si fa, tu vuoi che ne hanno un po' con il film, ne ho un po' con il film, c'è nega che muhumnan, su tawinan, tu nega rispettarsi, no già, ne no appiglio, ma pure no, ci tatano a citonu, che non stai a citonu, 2026, o non la tana, in che vuoi, ma puti tatano, ne no a cita, bel piglio, ma genu, tem che piglio, ma se aspetta, che pim tosi bana na ne te mo mo ta waji bi ma ki ma pi mo temena ki ta ta mo pa ye ta ne en sto ma ne no pi mo ma de te we ka ma wa wi na ni ba pi mo te ma de ne de ne nu wa wi te de e pe me ne ku ki ngwa de de mal ka to hu bi ma ne ga ta wa bi si bi ki ta be de na ka to ne nu i ki ta to de Quando non mi è questo, ci va che ci canta di noi, di propagazione per tutto. Se ci canta, noi noi ci canta un guanato, quindi poi qua ci tanti. Quando è un tanto per i gatti, e qui va con il più, ma non ci niente, va con il più, non ti faccio un anno, non è non che c'è, da pochini, ma io ne niente faccio un mono, tonana, che non umane, io ti faccio un mono, ne ne mani che ti faccio un altro. Non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono detto che non mi sono e vuole portare le parti buone, le parti buone, sale per il fiore. E lui ci sta bene, ma non può con il primo, mi ha piacere con la cittina, le sta bene, poi quando vedi il tocco, le sta bene, quando non può, le te vuoi passare, non vuoi, le vuoi passare con la cittina, in nata, non può essere in scalità, e è piena, non vuol dire. Non è passionita, non mi piace, non ci è, già passionita, che mi piace, poi, se non è puntata passionita, ne sono appena detto, ne sono una mia di passionata, non è passionita, mi piace, non è giudice, non è giudice, non è giudice, non è giudice, non è giudice, non è giudice, non è giudice, non è giudice, non è giudice, I want to know what I have to pay. China ini ada, bila aku tak kuat tak, aku ni ni pas kawe aku ini ada, ni, aku ni ada nama mi guanu ku, itu ini itu, aku nak nak ada, bila aku ni bila aku nak buat, apa yang aku cakap tu pas tak sini, aku tak sini pas kawe aku, pun tak si, kan tak tahu aku dalam mekan, aku nak aku tak mesti aku, mesti aku jaga anak tahu aku ni, ni tu makan anak tahu aku. Questo non è una cosa che si può fare, ma non è una cosa che si può fare.
0: Yame. Gunagat bat musadak char la pipe flor n'était tout minou dano, bat musta ou dano, ja, onaman.

Hanno metto i tabuati, non è popolare, non è scritto, non c'è ben cacciun, ma c'è un tabuato, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è scritto, non è à tous les Québécois, bonne fête, je dirais, non, ça. Alors, n'aimez pas d'une, la fête nationale, qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure, je dirais, non, ça. N'aimez pas la journée, n'y a tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure, je dirais, non, ça. Alors, nous, n'est-ce que vous venez de matin, comme une citadine, avec, tu me l'as dit, non, bah, n'aimez pas d'une, on va se concentrer jusqu'à 16h sur la musique québécoise. Bon, je vais vous citer tout le monde, à tous les Québécois. Bonne fête, je dirais, non, ça, bonne fête. Ah, tu vois, j'ai réussi, Juan. Ah, il y a une de la musique sans interruption jusqu'à 14h. 14h, c'est là-dedans que nos mémos communiquent, météo, d'ailleurs, il y a un petit nano, d'ailleurs, il y a un petit nano, ça. Bah, nous, tu mets tout le monde, tu as un petit nano, tu es waha, tout ça, et waha, oui, tu as un petit nano, ça. Mais toi, naturellement, tout à nous, les 23, il y a aussi, regardez, mais toi, ça, il y a un camage, il y a un nano, et regardez, il y a un nano, tu as un petit, regardez, il y a un petit nano, petit nano. Elle est au courant de cet après-midi. Bonne journée à tous. Je vais vous donner un message.

Mi amita, tu sei posto da tutta la dritta, non sei nemmeno tu in telefono, tu mai mi lavi una seconda, e nemmeno tu in giihad, non c'è potente, se ne va sempre, non è spesso più hai da pegare, e ne puoi, mi hanno detto, non è spesso più hai da pegare, non dai da tu, e nemmeno tu, che c'è potente il telefono, ti può trovare un messaggio, non è dice. Mognetta, che per stamare il messaggio, noi a giusto che tu non sei au courant de l'après-midi, o ha mi scritto da ba, poco, spesso mi scritto da ba, non va bene, ma vendredi, che sposto uno, vendredi. Ecco, il scrittore della banda non è che venuto mai con l'annuncente di me che la radio è scritto, non sa? Ma tutto il senso che rispetto a me, mi sto rispondendo in città, ne mi do l'essere di trovare il pre-embarquement. Tu vieni da te in ore ci non? Ecco, ne mi do il courant d'après-midi che venuto mai con. Non è che la radio, ma che ne si è mutato o no? Tu è mutato, c'è un'idea di Facebook, che hai guardato, il scrittore della banda, c'è città di Tieg, ma di referenza che mi dà di trovare il mondo, c'è Facebook. Ecco, ne mi do l'in scrittore della banda, io ho detto, ma vendredi, c'è pour vendredi. Ecco, ne mi scrittore della banda, io ho detto, le train de passagers, QNSL ou transport ferroviaire tu es de cette île à Chefferville vendredi seulement. Vendredi seulement, c'est remis à vendredi seulement. Que concernant les pré-embarquements, on va avoir des nouvelles cet après-midi. Écoutez attentivement la radio. Bon, on est maintenant dans ce que nous avons par un agenda de même qui a été fait. Par un mec et moi, je suis pour une ce que Bah, ne me dote, t'in scrin ma guna ebene, monuta eva vitanza, ma che ne me dote, hit sabin lage, ebo hogatia, guta eva vitanza, dreit nocha, mea che te trotte, ne si tabcine, la senza batisse, nano que wahat, ma che e si fremre, ne me dote, ne uta nuine, alle giorne periode, eva vitanza, in scrin ma trotte, ha, ne me dote, ne se tia, que dreit nocha. Je vais faire des petites recherches concernant les activités de la ville, s'il y en a. Peut-être hier, il y en avait, mais aujourd'hui, je vais m'informer. Tout dépendamment de la température. Et que je vais écouter attentivement la radio communautaire. Michel, voilà jusqu'à 16h.